Celebramus missam de feria quinta hebdomade undecime temporis per annum, cum prefazione quarta communi et prece eucharistica tertia.

0: Oremus, Deus, in te speransium fortitudo, invocationibus nostri ad esto propitius, et quia sine te nihil potes mortalis infirmitas, gratiae tuae presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis et voluntate tibi et actione placeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo. E così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi, per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare nella perdizione re e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore. Perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Laetamini iusti in Domino.
0: Laetamini iusti in Domino.
1: Dominus regnavit, exultet terra, letentur insule multe, nubes et caligo in circuitu eius, justitia et judicium firmamentum sedis.

In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo

E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore

Siate concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati d'affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: Deposuit Dominus potentes de sede, et exaltavit humiles.
1: Christum pastorem, adiutorem et consolatorem populi sui, devotis mentibus deprecemur, Deus refugium nostrum ex audinos.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa.
2: Deus refugium nostrum exaudinos.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa Francesco la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Deus refugium nostrum exaudinos.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Deus refugium nostrum exaudinos.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
2: Deus refugium nostrum exaudinos.
3: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
2: Deus refugium nostrum exaudinos.